Mi trasbevai, eh? E invece, eccola qua, con le verità, e chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

dormi veglia colui nel fondo del mare. Tu barricata in un ricciolo d'insalata. Giovanna d'Arco a fumetti, Venere insaponata. Tu alla fine della discussione, con sguardo di trionfo, nascosta in una canzone che mascherai il silenzio.